I grandi autori si incontrano a Jesolo. Dal 13 al 18 luglio, Piazza Milano ospita la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate a ingresso libero e gratuito con gli autori più amati delle classifiche. Sul palco Enrico Galiano, Federico Rampini, Gianrico Carofiglio, i finalisti del premio Campiello, Stefania Auci e Alessia Gazzola. Inizio incontri alle ore 21. Programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Silenzio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Ora e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

Presentano Le storie non vanno in vacanza. Una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti i mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

Griglie Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: flashlight.
1: La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

A Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperi Show torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionale dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

sabato 11 luglio alle ore 5.30 da Piazzetta Faro parte la Run Sunrise, 6 km di corsa e camminata non agonistica aperta a tutti, totalmente fronte mare e senza barriere. Per maggiori informazioni per partecipare consulta il sito www.comune.jesolo.ve.it.

sampli della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: kisses to my exes.
1: La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Paura e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Il comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

Sabato 11 luglio, alle ore 5.30 da Piazzetta Faro, parte la Run Sunrise, 6 km di corsa e camminata non agonistica aperta a tutti.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: Benvenuti a tutti, buon martedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi. Tante notizie, tanta musica da ascoltare, tante vibrazioni positive, quelle che non mancano mai all'interno del nostro magazine. Ci sono delle relazioni che resistono a tutto, per tutti i periodi della vita. E tipo, tra gli italiani, è quella con un alimento, appunto la pizza. Non possiamo veramente farne a meno ancora oggi, è l'alimento più consumato da parte di noi italiani.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Mac.
1: Parliamo di una storia d'amore che continua e continuerà per sempre. L'italiani è la pizza margherita o comunque tutte le tipologie, no, che si possono trovare oggi tranne quella con l'ananas. Io mi astengo dalla scelta di mangiare la pizza con l'ananas. C'è una cosa positiva, non bisogna sentirsi in colpa quando durante la settimana mangiamo una pizza. Secondo molti nutrizionisti, infatti, all'interno di uno stile di vita equilibrato, una pizza può tranquillamente trovare posto nella nostra alimentazione settimanale, no? Se siamo delle persone sane, infatti è uno dei simboli a cui noi non possiamo dire di no, un po' simile al caffè, in questo caso però è una bevanda, mentre la pizza è un alimento che attraversa generazioni, regioni, abitudini e non perde mai la propria popolarità. Cos'è che fa la differenza tra una pizza buona o meno? Ovviamente gli ingredienti, le porzioni e il contesto generale, no, dell'alimentazione, perché spesso tendiamo a dividere cibo buono tra cibo cattivo, ma ci dimentichiamo cosa conta soprattutto, no, in tutto questo, che è l'equilibrio complessivo. Forse anche questo è il motivo, no, del perché la pizza continua a vincere ogni sfida gastronomica, riesce ad essere sia un comfort food tradizionale, ma anche un buon alimento da mangiare una volta a settimana, sempre se, ripeto, facciamo una vita regolare. Ovviamente non possiamo mangiarla ogni giorno, ma le cose buone hanno anche quell'attesa, no? Magari aspettare la domenica per mangiarla insieme a parenti e ad amici.
2: I grandi autori si incontrano a Jesolo. Dal 13 al 18 luglio, Piazza Milano ospita la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate a ingresso libero e gratuito con gli autori più amati delle classifiche. Sul palco Enrico Galiano, Federico Rampini, Gianrico Carofiglio, i finalisti del premio Campiello, Stefania Auci e Alessia Gazzola. Inizio incontri alle ore 21. Programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Vediamo segno per segno quello che hanno prospettato per noi gli astri. Ariete, sappiate catturare l'attenzione e l'aiuto dei collaboratori. Toro, non fatevi prendere da dubbi o ansie ingiustificate. Gemelli, le vostre idee potranno realizzarsi con maggiore facilità. Cancro, guardate la situazione con maggiore distacco. Leone, contate sulla vostra energia per adempiere a numerosi impegni. Vergine, disporrete di notizie che vi consentiranno di fare le scelte giuste. Bilancia, le cose fileranno lisce, ma sarete un pochino stanchi. Un'ottima combinazione planetaria garantirà il successo allo Scorpione, e al Sagittario diciamo siate sicuri di voi stessi e fiduciosi nelle vostre possibilità. Capricorno, giornata non facilissima, non preoccupatevi. Acquario, sarete un po' irritabili a causa di un contrattempo. Pesci, la giornata si presenta positiva, assai vantaggiosa. E con i pesci abbiamo concluso il nostro oroscopo di oggi, 7 di luglio. Torniamo domani, sempre con i consigli delle stelle.
1: L'oroscopo del giorno.
2: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo. Commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Come ben sappiamo, cari amici di The Mag, il tema della solitudine è sempre più discusso, no? E soprattutto quando si diventa un po' più grandi, quando ci si avvicina all'invecchiamento, il tema della solitudine è presente in tantissime persone, eppure c'è chi prova ad immaginare un modello diverso. Infatti dobbiamo andare a Londra con il nostro shuttle di The Mag, dove un gruppo di donne hanno dato praticamente vita ad una comunità abitativa basata su un principio semplice: vivere vicini e aiutarsi a vicenda quando serve, però mantenendo la propria indipendenza. Quindi non c'è niente, non c'è assistenza, non c'è un qualcuno che ti guarda sempre, ma ci sono gli amici sempre pronti ad aiutarti, soprattutto ad aiutarsi in generale. Hanno creato questi appartamenti tutti affiancati, autonomi, sono degli spazi condivisi e c'è questa rete di persone che si conoscono e si supportano, ed è un concetto che sta attirando sempre più attenzione perché risponde ad una domanda molto attuale: come possiamo invecchiare senza sentirci isolati? Ecco, forse il punto non è tanto vivere da soli o vivere insieme, ma sapere che dietro ad una porta vicina c'è qualcuno pronto a darti una mano quando serve, ma anche presente per combattere, appunto, come già detto all'inizio.

0: Bravi.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: immagino oggi non si muore d'amore.
1: 9
2: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
3: Un saluto dalla redazione. Walter Lavitola è sospettato di essere il mandante dell'attentato a Siegfried Ranucci dello scorso ottobre. La procura di Roma ha deciso di indagare in concorso con un'altra persona, l'ex giornalista e imprenditore. Per i PM avrebbe commissionato l'azione di Namitarda, avvenuta a Pomezia all'esterno della villetta dove vive il conduttore di Report. I carabinieri hanno perquisito l'abitazione di Lavitola, sequestrando il suo cellulare e il suo computer. Inquirenti al lavoro sul movente. Martedì scorso erano state arrestate 4 persone, individuate come esecutori materiali dell'attentato. Il sostegno a Kiev, il rafforzamento del pilastro europeo della NATO, il nodo delle spese per la difesa e l'incognita rappresentata da Donald Trump dominano il vertice dell'alleanza al via ad Ankara. Putin vuole finire la guerra in Ucraina, ha dichiarato alla vigilia il presidente americano. Anche Zelensky lo vuole, ne parleremo al vertice in Turchia, ha aggiunto il tycoon. Il segretario generale della NATO Mark Rutte ha chiesto agli alleati piani chiari, concreti e credibili per raggiungere gli obiettivi di spesa concordati. Giorgia Meloni attesa ad Ankara in serata. Nessuna reazione all'indomani del nuovo attacco di Trump. Un proiettile non identificato ha colpito una petroliera, provocando un incendio a bordo della nave, che si trovava al largo delle coste dell'Oman, vicino allo stretto di Hormuz. Quarto giorno dei funerali di Ali Khamenei. La salma dell'ex leader supremo iraniano è nella città santa di Qom. I mondiali di calcio, la Spagna vince 1-0 il big match con il Portogallo e si qualifica ai quarti di finale. A Dallas decide un gol al 91esimo di Merino. Ultima gara in Coppa del Mondo per Cristiano Ronaldo, in lacrime a fine partita. Le furierosse si giocheranno un posto in semifinale contro il Belgio, che ha travolto 4-1 gli Stati Uniti, a illuminare la sfida di Seattle, preceduta dalle polemiche per la sospensione della squalifica all'attaccante USA Balogun e la talentino De Ketteler, autore di una doppietta. Oggi si conclude il quadro degli ottavi, con Argentina e Egitto alle 18 italiane e Svizzera Colombia alle 22. Ed è tutto, un buon ascolto.
2: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Per anni, cari amici, abbiamo immaginato un mondo dove tutto sarebbe stato acquistato, preso, portato a casa con un click. Eppure sta succedendo qualcosa di curioso. Infatti ci sono sempre più persone, soprattutto giovani, che hanno deciso di riscoprire i mercati rionali. Quindi i mercatini vintage, gli spazi all'aperto, dove tu puoi ovviamente andare a comprare qualcosa, ma anche passeggiare, osservare, vedere gente, chiacchierare. Non si va soltanto per acquistare un oggetto, ma si va proprio per l'esperienza, no? Ci sono odori, rumori, attrazioni varie, incontri casuali, il mercato proprio inteso come luogo di incontro offre qualcosa.

Cosa che internet non riesce e non riuscirà mai a replicare completamente, che è l'imprevedibilità. E forse è proprio questo, no? Il fascino. Ci troviamo in un mondo dove oggi comanda internet e comandano gli algoritmi, ma qualcosa sta cambiando, quindi la gente, i giovani hanno deciso di riscoprire, non dico tanto quello che si faceva in antichità, ma quello che si faceva non tanti anni fa, ed è uscire, no? Vedere, comprare, toccare con le proprie mani un capo d'abbigliamento, provarlo prima di acquistarlo e non solo farselo recapitare a casa e poi magari non ci piace e fare il reso.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.
1: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: That's just gonna be crazy.
1: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: 10.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. Dopo il successo della prima edizione, il Comune di Jesolo ha annunciato il ritorno di un mare di bici, la grande kermesse sportiva dedicata al mondo delle due ruote che, a partire dal 20 settembre, accompagnerà cittadini, appassionati e visitatori lungo tutti i successivi fine settimana fino agli appuntamenti conclusivi del 17 e del 18 di ottobre. La manifestazione, giunta alla seconda edizione, si presenta con un programma ancora più ricco e ambizioso, confermando la volontà di investire in eventi capaci di valorizzare sport, territorio, turismo e aggregazione. Un mare di bici si prepara infatti a diventare uno degli appuntamenti di riferimento dell'autunno jesolano, coinvolgendo sportivi, famiglie e operatori del settore in una proposta pensata per tutte le età. Elemento distintivo dell'edizione 2026 sarà la forte sinergia costruita tra il comune e le associazioni sportive del territorio. Confermati già i primi eventi di un calendario in corso di definizione, si partirà domenica 20 settembre con la nuova edizione di Ocean Love Triathlon Spring Ligerman Jesolo Beach, quindi iscrizioni aperte anche per edizione 2026 della Jesolo 6 ore mountain bike, in programma il 3 ottobre, rinnovata nel percorso per regalare ancora più divertimento, ritmo e spettacolo. Domenica 11 ottobre partirà invece la prima Jesolo Social Gravel, che conta già oltre 250 partecipanti, un viaggio attraverso il territorio del litorale veneto e del suo entroterra, pensato come un'esperienza ciclistica aperta a tutti, seguendo percorsi da 65, 160 e 210 chilometri. E apre ufficialmente anche di fatto la nuova edizione di Jesolo Moonlight Half Marathon e 10K, con l'apertura, chiedo scusa per il bisticcio di parole, ufficiale delle iscrizioni della sua 16ª edizione, in programma per sabato 22 maggio 2027. La spettacolare gara in notturna, che parte con le luci del tramonto e finisce al chiaro di luna, sviluppandosi lungo un tracciato scenograficamente ricco di aspetti naturalistici diversi tra loro, come fiume, pineta, lungomare e spiaggia, sarà anche quest'anno a numero chiuso, con a disposizione 4.500 posti per la mezza maratona e 3.000 nella 10K. Completerà il ricco programma la 7ª Ali Family Run, la corsa camminata solidale di circa 3 km dedicata a bambini, famiglie e accompagnatori, che avrà luogo nel pomeriggio di sabato 22 maggio e farà respirare a grandi e piccini l'atmosfera del grande evento. Le iscrizioni alla 16ª Jesolo Moonlight Half Marathon e 10K sono disponibili sul sito www.moonlighthalfmarathon.it. E ricordando che in Piazza Brescia sono sempre visitabili le sculture di sabbia, che sono visibili sia durante il giorno che durante le ore serali e notturne, ingresso libero. Per ulteriori approfondimenti su eventi e sul come vivere la città, vi rinviamo al sito www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

La storia delle disco di Jesolo continua. Il comune di Jesolo e la biblioteca civica presentano Le storie non vanno in vacanza, una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

0: Amici, un buongiorno, una buona giornata, un buon martedì 7 di luglio, ben ritrovati anche quest'oggi qui su Radio Jesolo Web, da parte mia, da parte di Ale, pronto anche quest'oggi ad accompagnarvi tra tanta musica, ma soprattutto anche pronto a darvi qualche dritta su come occupare al meglio il vostro tempo libero in città.
1: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: 7 luglio, eccoci di nuovo qui a parlare di oroscopo. Vediamo segno per segno quello che hanno prospettato per noi gli astri. Ariete, sappiate catturare l'attenzione e l'aiuto dei collaboratori. Toro, non fatevi prendere da dubbi o ansie ingiustificate. Gemelli, le vostre idee potranno realizzarsi con maggiore facilità. Cancro, guardate la situazione con maggiore distacco. Leone, contate sulla vostra energia per adempiere a numerosi impegni. Vergine, disporrete di notizie che vi consentiranno di fare le scelte giuste. Bilancia, le cose fileranno lisce, ma sarete un pochino stanchi. Un'ottima combinazione planetaria garantirà il successo allo Scorpione, e al Sagittario diciamo siate sicuri di voi stessi e fiduciosi nelle vostre possibilità. Capricorno, giornata non facilissima, non preoccupatevi. Acquario, sarete un po' irritabili a causa di un contrattempo. Pesci, la giornata si presenta positiva, assai vantaggiosa. E con i pesci abbiamo concluso il nostro oroscopo di oggi, 7 di luglio. Torniamo domani sempre con i consigli delle stelle.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto a partire dalle ore 17 nella spiaggia del Faro di Jesolo, una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

Ancora salve a tutti, ancora un buon martedì mattina, martedì 7 di luglio, pronto anche per ricordarvi che in Piazza Milano fino alle 12.30 troverete il mercato agricolo.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

0: Bene amici, a questo punto insomma torniamo anche a parlare di mercatini, sono tanti gli appuntamenti in programma nelle piazze della città. Questa sera partiamo da Piazza Nember, dove troverete il mercatino Bontà e Benessere. Piazza Manzoni ospiterà invece il Passeggiando sotto le stelle e Piazza Torino sarà invece l'esibizione, la location di Mercanti d'autore.
1: Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Grigli Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. Sei serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

0: Amanti dei balli latinoamericani, beh, sappiate che questa sera l'appuntamento è in Piazza Mazzini con la salsa cubana a partire dalle ore 21.
1: AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dello ospitalità. Batte con AIA.

0: Amici, a questo punto parliamo anche di animazione, perché abbiamo parlato un po' di tutto, di ballo, di mercatini, insomma di tante attività, spazio anche all'animazione. Partiamo dall'animazione dedicata alle famiglie, che troverete questa sera a partire dalle ore 21 in Piazza Carducci, allo stesso orario in Via dei Mille. Spazio invece a quello che è l'appuntamento con Animazione a Mille. Se invece siete alla ricerca di un po' di musica live, beh, Piazza Marconi è la location che fa per voi con la music con Pomponio.
1: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10:30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa. Qu'est-ce que je vais te nommer?

l'enorme successo della prima edizione, Aperi Show torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria, tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

0: Amici, termina qui questa puntata, io sono arrivato al termine, insomma mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio certo naturalmente per essere stati con noi, ci risentiremo domani, stesso orario, stesso location qui su Radio Jesolo Web, ciao!
1: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo. Commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città. Con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: 12 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. Dopo il successo della prima edizione, il Comune di Jesolo ha annunciato il ritorno di un mare di bici, la grande kermesse sportiva dedicata al mondo delle due ruote che a partire dal 20 settembre accompagnerà cittadini, appassionati e visitatori lungo tutti i successivi fine settimana fino agli appuntamenti conclusivi del 17 e del 18 di ottobre. La manifestazione, giunta alla seconda edizione, si presenta con un programma ancora più ricco e ambizioso, confermando la volontà di investire in eventi capaci di valorizzare sport, territorio, turismo e aggregazione. Un mare di bici si prepara infatti a diventare uno degli appuntamenti di riferimento dell'autunno jesolano, coinvolgendo sportivi, famiglie e operatori del settore in una proposta pensata per tutte le età. Elemento distintivo dell'edizione 2026 sarà la forte sinergia costruita tra il comune e le associazioni sportive del territorio. Confermati già i primi eventi di un calendario in corso di definizione, si partirà domenica 20 settembre con la nuova edizione di Ocean Lava Triathlon Spring Ligerman Jesolo Beach, quindi iscrizioni aperte anche per edizione 2026 della Jesolo 6 ore mountain bike, in programma il 3 ottobre, rinnovata nel percorso per regalare ancora più divertimento, ritmo e spettacolo. Domenica 11 ottobre partirà invece la prima Jesolo Social Gravel, che conta già oltre 250 partecipanti, un viaggio attraverso il territorio del litorale veneto e del suo entroterra, pensato come un'esperienza ciclistica aperta a tutti, seguendo percorsi da 65, 160 e 210 chilometri. E apre ufficialmente anche di fatto la nuova edizione di Jesolo Moonlight Half Marathon e 10K, con l'apertura, chiedo scusa per il bisticcio di parole, ufficiale delle iscrizioni della sua 16ª edizione, in programma per sabato 22 maggio 2027. La spettacolare gara notturna, che parte con le luci del tramonto e finisce al chiaro di luna, sviluppandosi lungo un tracciato scenograficamente ricco di aspetti naturalistici diversi tra loro, come fiume, pineta, lungomare e spiaggia, sarà anche quest'anno a numero chiuso, con a disposizione 4.500 posti per la mezza maratona e 3.000 nella 10K. Completerà il ricco programma la 7ª Ali Family Run, la corsa camminata solidale di circa 3 km

0: dedicata a bambini, famiglie e accompagnatori che avrà luogo nel pomeriggio di sabato 22 maggio e farà respirare a grandi e piccini l'atmosfera del grande evento. Le iscrizioni alla 16ª Jesolo Moonlight Half Marathon e 10K sono disponibili sul sito www.moonlighthalfmarathon.it. E ricordando che in Piazza Brescia sono sempre visitabili le sculture di sabbia, che sono visibili sia durante il giorno che durante le ore serali e notturne, ingresso libero. Per ulteriori approfondimenti su eventi e sul come vivere la città, vi rinviamo al sito www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: La storia delle disco di Jesolo continua.
1: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Rieccoci amici del Comedy, buon martedì a tutti. Ciao Alo, ciao Sessi.
2: Ciao Alessandra.
3: Ale, come stai?
1: Molto bene, sì, quest'aria estiva mi rende tutta caliente. Sono più caliente di Cecilia oggi.
3: È vero però, posso dire, è la prima volta da quando ci sei tu Cecilia che oggi Ale c'ha tutti questi colori così arancioni.
2: È stupenda, arancione.
1: Sono sgargiante, forse brava. Mi sarò innamorata, chi lo sa. Ah, ma non è questa la

0: sede per parlarne, anche perché tra poco abbiamo, se non sbaglio, la storia mai raccontata, tipo la mia che mi sono innamorata.
1: Sì, tipo la storia di Ale che si è innamorata, quella magari la vediamo la settimana prossima. Questa settimana però invece vediamo di quando Leonardo da Vinci, il buon Leonardo, ha inventato senza volerlo il post-it.
0: Ma guarda che veramente io non ho parlato. Che
1: veramente, sono documenti ufficiali.
0: Commenti a dopo, che è meglio. Poi continueremo con una richiesta di Cecilia. Noi
1: è
0: facciamo
1: vero,
0: il manuale di sopravvivenza.
1: Certo.
0: E Ceci, cosa hai chiesto ad Alo? Di farlo ad hoc per te questo manuale?
2: Sì, perché a me non piace che mi si venga, insomma, di essere obbligata a fare il bagno quando l'acqua non è,
1: vero,
2: è bella. Mi
1: è
2: piace
1: vero.
2: Stare proprio come una aragosta, a prendere il sole e basta.
1: Ma poi anche se l'acqua fosse bella, magari in quel momento tu vuoi fare l'aragosta, anche se stai alle Canarie. E allora il manuale che ho scritto appositamente per Cecilia, giuro, è come
2: Grazie.
1: Sopravvivere a chi ti dice dai facciamo un bagno quando tu vuoi fare la ragosta.
0: In tutto questo, scusate, io nel frattempo stavo cadendo, sono inciampata, voi non mi sentite?
1: Infatti ho sentito un rumore.
2: Comunque
1: ero io.
2: Sembra un po' una ragosta perché vestita
0: oggi sono arancione. Comunque ho intruppato nella sedia, ma andiamo avanti. Finiremo poi con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, visto che forse probabilmente qualcuno di noi è in ferie. Ecco,
1: noi
0: perché
1: no, però
0: cosa ci viene in mente? Che non ci piace lavorare, più non
1: esatto.
0: facciamo niente, più è difficile rientrare. Quindi la rubrica di oggi dedicata ai primi giorni di lavoro finiti male.
1: Mamma mia,
0: finiti malissimo.
3: Brividi di paura e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Cari amici del Comedy Radio Show, ne approfitto anche della presenza della nostra Cecilia per ricordare questa rubrica. La storia è mai raccontata. Tu devi sapere, cara Ceci, che il nostro Alo ha delle fonti che non può rivelare.
2: Sono segrete.
1: Che appunto gli danno informazioni su verità storiche che non ci sono giunte nell'arco della nostra istruzione. E questa rubrica si chiama La storia mai raccontata. Quella
3: io
1: di
3: sono
1: oggi...
3: rimasta senza parole.
2: Sì, sono documenti ufficiali. Ovviamente noi sui libri di storia studiamo la storia, ma tante cose non ce le vogliono dire.
1: Tu pensi di sapere tutto su Leonardo da Vinci? Ti sbagli, perché oggi Alo ci aprirà gli occhi.
2: Oggi infatti racconterò una storia che gli storici appunto non confermano, ma che non hanno nemmeno il coraggio di smentire. Ed è la storia di quando Leonardo da Vinci inventò il post-it, quello che usiamo noi tutti i giorni, per sbaglio. Vediamo il contesto.

0: questo. Siamo nel 1494, Leonardo è a Milano, lavora al Cenacolo, disegna macchine volanti, studia anatomia, fa tutto insieme, troppo insieme. E quindi ha fogli ovunque, appunti ovunque, idee ovunque.
1: Questo era vero comunque.
0: E questo è vero, ma infatti guarda...
1: tutto quello che dici è vero,
0: ma perché
1: per
0: tu pensi che io stia dicendo una bugia? E quindi lui in questo marasma non trova mai niente. Qual è il problema? Che Leonardo ha un difetto, scrive appunti geniali su foglietti minuscoli. Quindi li perde, li ritrova, li perde di nuovo, li ritrova in tasca dopo il bucato. Un giorno esasperato dice: vorrei un foglio che si attacca dove dico io e poi si stacca quando voglio io. E quindi fa questo esperimento. Leonardo prova a creare una colla gentile, non troppo forte, non troppo debole, una colla che non rovina i muri, una colla che non strappa i fogli, una colla che non fa arrabbiare Ludovico il Moro soprattutto. Il risultato? Una sostanza gialla, appiccicosa, ma non abbastanza da essere utile. Leonardo la definì così: colla che non serve a nulla. E poi c'è la svolta. Un giorno, mentre disegna una macchina per volare, un foglietto con quella colla cade e si attacca al bordo del tavolo.
1: Chiamata anche la culla, la colla che non serve a nulla.
0: La culla.
1: La culla, andiamo avanti.
0: Ce l'ha con le battute. Quindi questo foglio si stacca, poi si riattacca, poi si riattacca. Leonardo lo guarda e dice: interessante, inutile, ma interessante. E lo usa per segnare la pagina di un quaderno, poi per ricordarsi un'idea, poi per lasciare un messaggio a un allievo: non toccare il modello dell'elicottero, non è un gioco. Nasce così, senza saperlo, il primo post-it rinascimentale. E come ha fatto ad arrivare fino a noi? Perché gli allievi di Leonardo, vedendo quei foglietti gialli attaccati ovunque, pensarono che fosse un esperimento fallito, una mania passeggera, un segno che Leonardo dormiva troppo poco, e li buttarono tutti, tranne uno, che però si è attaccato a un altro foglio e nessuno l'ha più trovato. E questa, amiche mie e amici del comedy, era la storia mai raccontata di Leonardo da Vinci e di quando inventò per sbaglio il post-it. Un'invenzione che avrebbe potuto cambiare il mondo, ma che è rimasta attaccata da qualche parte, letteralmente.
1: Non so perché mi sono immaginata Leonardo come Pippo Baudo, che dice: l'ho inventato io il post-it.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Giustamente nel fuori onda abbiamo parlato della storia mai raccontata, sì, di Leonardo da Vinci che inventa i post-it, trova questa colla non colla, chiamata una colla che non serviva a nulla, chiamata anche culla.
2: E la dice di nuovo perché vuole la che
1: nostra,
2: vuole,
1: certo. La nostra Sesi ha detto.
3: Mi domandavo di che com'era fatta questa sostanza che si incollava.
1: Di caccolume, ha detto.
3: Di caccolume.
2: Caccolume. Beh, comunque sappiamo che la caccola, le nostre amate caccole odiate,
1: sono
2: dipende, hanno comunque potere adesivo.
1: Beh, tu ci appiccichi fogli sulla tua scrivania.
2: Io ci appiccico anche i pezzi della macchina quando
1: andiamo
2: andare
1: ai
2: dal
1: messaggi,
2: meccanico. Andiamo da Giovanni. Ciao Giovanni.
4: Ciao.
2: E che scrive: io lavoro in ufficio e perdo foglietti ovunque. Quando hai raccontato che Leonardo aveva lo stesso problema, mi sono sentito meno solo. Se davvero hai inventato il post-it per disperazione, allora siamo colleghi di caos. Sì, Giovanni, vola basso perché ti stai dando del collega di Leonardo da Vinci. Stai tranquillo, Giovannino, continua a fare il tuo lavoro. Comunque scherziamo, ti salutiamo. E poi Francesca scrive: ciao Franci, studio storia dell'arte.
1: Stai calmo con Francesca però, perché Giovanni me l'hai blastato.
2: No, ho detto, vediamo cosa ha scritto Franci, Franceschina. Ricordiamo che io sono fidanzato, quindi non mi permetterei mai. Studio storia dell'arte e posso confermare che Leonardo aveva appunti sparsi ovunque. L'idea che abbia creato una colla gentile per non far arrabbiare Ludovico il Moro è troppo credibile. Se trovo un post-it nel museo, giuro che non lo tocco.
1: Ma io posso, se dico che io non l'ho capita questa, sono tanto ignorante.
2: Che cosa?
1: La correlazione tra la colla, il muro e Ludovico il Moro.
2: No, Ludovico il Moro perché ai tempi era uno che se la prendeva spesso con Leonardo e tutti. Sai che all'epoca se dicevi qualcosa in più di livello scientifico, tipo oh, è la Terra che gira intorno al Sole e non il Sole, ti bruciavano. Erano abbastanza permalosi, okay, regnanti, quindi.
1: Va bene. E che dire, niente, salutiamo come se
2: Francesca. Ludovico il Moro, Francesca,
1: Francesca
2: e Giovannino.
1: E Giovannino.
0: Le notti che hanno fatto la storia
5: tornano a vivere.
0: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
5: Dance Remember
0: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Manca pochissimo al nostro manuale di sopravvivenza. Quest'oggi Alo, grazie all'intervento di Cecilia, che ha proprio richiesto questo argomento
2: guarda,
1: specifico.
2: Guarda, posso dire, è la prima volta che scrivo un manuale su richiesta.
1: Hai visto? Mi sento abbiamo trovato la tua utilità. Come sopravvivere a chi ti dice dai facciamo un bagno quando tu in realtà non vuoi, perché Cecilia non le va, lei deve fare la tintarella.
2: La ragosta.
1: La ragosta,
3: claro.

0: Radio Jesolo Web c'è il Comedy Radio Show.
1: Cari amici del Comedy e cara Sesi e caro Alo, posso dirvi una cosa? Io mi vado a prendere un caffè.
2: Vai.
1: Ho deciso.
2: E io...
1: Manuale di sopravvivenza.
2: Ah, perché non perché... Ah, no, vedi che fa. Perché siccome l'hai chiesto tu...
1: Lei si offesa.
2: Però posso
1: assolutamente
2: dire,
1: no.
2: Ale, tu non mi hai mai chiesto di farti un manuale.
1: No, io non ti chiedo nulla. Quello che fai per me deve essere spontaneo, caro Alo, certo. Altrimenti io non sono una che chiede. Sento vibrare qualcosa. È il mio telefono? No, non è il mio telefono. Che dire? Niente, vi lascio soli perché tu sei il creatore. Lei, cioè tu sei l'artista. Lei è la richiedente, la cliente,
2: allora,
1: mittente, destinatario.
2: Fate Bobis, allora.
1: Sì, vi porto il caffè.
2: Bene, grazie.
1: Amici, torno tra poco.
2: E allora oggi, mentre Ale va a fare i caffè, parliamo di una delle frasi più pericolose dell'estate, cara Cecilia. Dai, facciamo un bagno. Che detta da certe persone non è un invito, è un ricatto emotivo.
1: Esatto.
2: E allora qual è il problema? Come Cecilia, ma come magari tanti di voi, tu sei tranquillo sul lettino, hai trovato la posizione perfetta, hai appena messo la crema, hai raggiunto anche la pace interiore e poi arriva lui o lei. Dai, facciamo un bagno! Con l'entusiasmo di chi ha appena scoperto l'acqua per la prima volta. Tu non vuoi, ma loro insistono sempre,
1: sì,
2: non c'è verso.
1: Sì, ma non solo, pure a giocare a beach volley.
2: Sì, perché poi da lì, capito, una volta ti sei alzato, ti fanno fare di tutto. Allora, quali sono le frasi tossiche tipiche di queste personalità, di queste persone che ti vogliono costringere? Ma come non ti va? Dai che è rinfrescante, ma se non entri ora poi non entri più. Ma guarda che l'acqua è caldissima, tra l'altro mai vero perché è sempre fredda. Dai, vieni almeno fino alle ginocchia, dai, dai almeno fino alla vita, dai ormai sei dentro. Ed è un crescendo, poi diventa una trappola e poi diventa un sequestro. Quindi la dinamica classica qual è? Tu dici no grazie, loro ma dai, e tu sto bene qui, e loro ma che vita fai, e tu una vita asciutta e soprattutto riposante. Ma niente, loro non capiscono. E qual è la scena? Poi alla fine cedi, perché uno dei due deve cedere. Cedi,
1: sono
2: tu
1: buona.
2: Perché esatto, perché siamo poi buoni. Entri, l'acqua è gelida, ti irrigidisci come un manichino, loro ti guardano e dicono visto, è piacevole, e tu tremando sì, molto piacevole. Poi c'è il colpo di scena, quando finalmente esci dall'acqua loro ti dicono dai tra 10 minuti ne facciamo un altro, ed è in quel momento che capisci che l'estate non è più riposo ma è una prova di resistenza. E quindi ricordatevi, e ricordati anche tu Cecilia,
1: sì,
2: che hai chiesto
1: ma io
2: questo
1: mi metto
2: manuale.
1: Le cuffie, non mi filo più nessuno dopo.
2: Anche altro trucco che si potrebbe usare, però ricordate che chi dice dai facciamo un bagno non vuole in realtà fare un bagno, vuole solo trascinarvi nel suo entusiasmo acquatico. E per sopravvivere basta una frase: o ti metti le cuffie oppure io faccio il bagno ma interiore.
1: Bella questa.
3: Verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 14.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. La Direzione Distrettuale Antimafia di Roma ha iscritto 7 persone nel registro degli indagati per l'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto lo scorso ottobre. Tra loro l'ex editore Walter Lavitola, ritenuto il presunto mandante, e un cittadino camerunense accusato di aver fatto da intermediario. Gli investigatori contestano, tra gli altri, i reati di tentata strage e minaccia aggravata dal metodo mafioso, sequestrati dispositivi elettronici e documenti per ricostruire i rapporti tra gli indagati. Aurelio e Luigi De Laurentiis sono indagati dalla Procura di Bari nell'ambito di un'inchiesta sui bilanci della squadra di calcio del Bari e sulla gestione della società. La Guardia di Finanza ha eseguito

0: Perquisizioni nelle sedi del Napoli e del Bari. Al centro degli accertamenti c'è il trasferimento del calciatore Elia Caprile dal Bari al Napoli nel 2023. Secondo gli inquirenti, l'operazione avrebbe procurato un ingiusto profitto al club partenopeo. Al via ad Ankara, in Turchia, il vertice della NATO. Sentiamo.
1: Il sostegno a Kiev, il rafforzamento del pilastro europeo della NATO, il nodo delle spese per la difesa e l'incognita rappresentata da Donald Trump dominano il vertice dell'alleanza al via ad Ankara. Putin vuole finire la guerra in Ucraina, ha dichiarato alla vigilia il presidente americano. Anche Zelensky lo vuole. Ne parleremo al vertice in Turchia, ha aggiunto il tycoon. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha chiesto agli alleati piani chiari, concreti e credibili per raggiungere gli obiettivi di spesa concordati. Giorgia Meloni attesa ad Ankara in serata. Nessuna reazione all'indomani del nuovo attacco di Trump. Il silenzio al momento e il modo in cui la Presidente del Consiglio ha deciso di non rispondere al post su Truth in cui il tycoon ha pubblicato un meme con la Premier che lo guarda, accompagnato dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo».
0: Calcio, la Juventus ha nominato Frederic Massara nuovo Chief Football Officer del club e la dirigente risponderà direttamente all'amministratore delegato Giovanni Carnevali e guiderà la gestione e lo sviluppo dell'area sportiva maschile. Carnevali ha definito l'arrivo di Massara un importante valore aggiunto per il club bianconero. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Poco fa il manuale di sopravvivenza a tutte quelle persone che rompono le balle, lo possiamo dire, con il bagno. Viene a fare il bagno, viene a fare il bagno. Cecilia è una che vuole prendere il sole e Alo gli ha dato il suo manuale personale apposta per lei e per tutti coloro che non vogliono fare il bagno. Io sono una che va a fare il bagno, lo faccio volentieri, però lo faccio, mi tuffo e me ne vado. E tutti, ma come, già vai via? Ma sì, una volta che uno si è tuffato, basta.
2: Non mi va di stare lì. Ma ti bagni anche i capelli o
1: sì,
2: no?
1: Sì, ma adesso che ce li ho viola, un po' meno, perché a parte il viola inquina tutto il mare in cui vado.
3: Si toglie il viola poi
1: mi
3: mare,
1: diventano i capelli verdi, quindi evito. Però sì, in linea di massima sì, non me ne frega niente. Mi piace fare il bagno, però 7 secondi, mi puccio e me ne vado come un biscottino.
3: Mi puccio.
1: Andiamo carino. Ai messaggi.
3: E ci ha scritto Marta. Ciao Marta, che scrive: io ero sul lettino in pace totale, arriva la mia amica, dai facciamo un bagno, ho detto no, mi ha guardata come se avessi negato un organo, alla fine ho ceduto, l'acqua era a temperatura antartide. Comunque veramente non è mai calda l'acqua, quando tu ti alzi dalla sdraio vieni costretto, l'acqua è sempre fredda. Questa è, sai, le certezze della vita, il segreto di Fatima, fate come volete, è una certezza. Poi Luca ci scrive: a me l'hanno detto 3 volte in un'ora, alla fine sono entrato, ho fatto il bagno più veloce della storia, 11 secondi netti, ho ancora i brividi. La tecnica tua Luca,
1: appucciato.
3: Bravo Luca, si è appucciato come l'ale.

0: i grandi autori si incontrano a Jesolo. Dal 13 al 18 luglio, Piazza Milano ospita la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate a ingresso libero e gratuito con gli autori più amati delle classifiche. Sul palco Enrico Galiano, Federico Rampini, Gianrico Carofiglio, i finalisti del premio Campiello, Stefania Auci e Alessia Gazzola. Inizio incontri alle ore 21. Programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.
1: Chiara, è arrivato il momento. Attiviamo il piano.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Dopo esserci pucciati chi più chi meno nel mare immaginario di beh, oddio, visto che è estate qualcuno forse al mare ci è andato, però insomma, quando non vi va di fare il bagno, Alo vi ha dato la risposta, grazie all'esigenza di Cecilia di mandare a quel paese un po' di gente. Vacci tu a fare il bagno, così si potrebbe rispondere,
2: facci,
1: no?
2: Vacci tu.
1: Esatto. Allora, hashtag flop and roll, torna alla rubrica che raccoglie il meglio del peggio dal mondo del web, e siccome noi siamo in ferie, cioè noi no, ma qualcuno forse in ferie, ci viene sempre più in mente quando riposiamo che non ci va di tornare a lavoro, quindi perché non parlare di lavoro? Ma anche no, e invece noi lo facciamo. Primi giorni di lavoro finiti malissimo, un bell'album di brutte esperienze.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ci siamo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Parliamo di primi giorni di lavoro finiti non male di più. Caro Alo, ti è mai capitato?
2: Allora, mi ricordo un giorno in cui ero completamente privo di sonno, perché avevo fatto, sai quando pur di viaggiare ti prendi quei voli che fai 8 scali.
1: Sì.
2: Quindi arrivai praticamente direttamente a Fiumicino, a Roma, per poi andare al lavoro. E andai al lavoro diretto, che le prime 3 ore mi chiedevano: ah, com'è andata la vacanza? Ero stato a Budapest.
1: Però non era il primo giorno di lavoro.
2: Tu dici proprio il primo giorno di lavoro di rientro dopo 2 settimane di vacanze.
1: Okay.
2: No, primo giorno di lavoro, sì, primo giorno, io mi ritrovai che era il compleanno e pensionamento di uno di loro. E una si gira e mi fa: ma tu, scusa, chi sei?
1: Ah, bellissimo.
2: Io il primo giorno non pensavo di incontrare un pensionamento
1: rilevante in

0: azienda.
1: Ero appena entrato, appena arrivato.
0: Allora, senti, queste sono belle. Allora, andiamo a parlare del primo giorno di lavoro, penso di una postina o comunque di qualcuno che si occupa di spedizioni. Sì, signorina, l'indirizzo è giusto, ma ha sbagliato città.
1: Ah, beh, dai, di poco.
0: Mamma. Bidello entra in classe. Io. Ma sono l'insegnante, Bidello. Ah, mi scusi.
1: Ah, beh,
0: cioè, Bidello,
1: perfetto.
0: Entra in classe, la scambia. Beh, una professoressa giovane.
1: Infatti, per forza.
0: Poi, segui il capo ovunque, mi viene detto. L'ho seguito anche in bagno. Non è finita bene.
1: Ci sono dei limiti, però.
0: A me è successo che mi sono addosso.
1: Quello.
0: Cioè, proprio quello.
1: Il primo giorno.
0: Per davvero.
1: Ansia?
0: Non lo so. Spero che non sia un. Cioè, meglio l'ansia che non lo so, un prolasso.
1: Una botta di diarrea. Così.
0: Ho bussato alla porta per uscire dalla stanza in cui ero.
1: Ah, beh, buono.
0: Prima mail, cordiali insulti.
1: Bene.
0: Poi mail per presentarmi, cordiali salumi. Queste ritornano.
1: Queste, vabbè,
0: ce le abbiamo,
1: classico,
0: i refusi,
1: sì,
0: da,
1: sì,
0: mail.
1: Sì.
0: Poi entro, vomito, svengo, esco. Ciao, a domani.
1: Primo giorno.
0: Cioè, tipo, no, entro, queste... esco, spacco, ciao. Com'è che era? Entro, spacco, esco,
1: entro,
0: ciao.
1: Entro, spacco, esco, ciao. Queste sono però
0: questo
1: da dai,
0: entra,
1: un po'
0: vomita, sviene, ciao. Mamma mia, bruttissimo deve essere.
1: Sì.
0: Primo giorno di lavoro in carcere, tentativo di evasione e rivolta generale.
1: Ottimo.
0: Bello.
1: Un bel esordio.
0: Fortunato.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Nel cavò abbiamo un'opera di pomodoro. Ma non va male? Mi risponde uno.
1: Ah, lo sai che mi è venuto in mente.
0: Pomodoro è un artista.
1: Pomodoro è l'artista, sì, sì. No, mi è venuto in mente una volta che io. Era un primo giorno di lavoro, tra virgolette, perché era il primo giorno con una compagnia teatrale.
0: Sì.
1: E arrivo.
0: Non abbiamo più tempo, te lo dico.
1: Allora,
0: sì?
1: Ti dico l'ultima. Il regista fa. Allora, ragazzi, lui è Alessandro, farà lo spettacolo con noi. Lui riceve una telefonata, fa: scusate un attimo. Scusate, lo vedevo imbarazzato. Risponde: era stato. Poi è andata tutto bene, quindi è una storia a lieto fine in realtà. Però il padre aveva avuto un incidente. In
0: no.
1: quel momento, mentre mi ha presentato. Ed è dovuto correre all'ospedale.
0: E tutti quanti hanno pensato da lì che tu portassi sfiga.
1: No, io stesso ho detto: ragazzi, tranquilli, lascio la compagnia. Non il papà poi sta
0: bene.
1: Perché
0: poi a teatro si è molto
1: Scaramanzia, ma proprio mentre mi presentava.
0: Poi come t'hanno preso?
1: No, poi ho fatto lo spettacolo, non ho fatto più di uno. Però ti giuro, lì per lì mi sentivo in imbarazzo.
0: Bruttissimo. Io una volta ho fatto arrabbiare un professore a scuola. E il giorno dopo era all'ospedale per un infarto. Ma io l'avevo fatto incazzare parecchio. Mi sentivo in colpa. A proposito di professori, abbiamo. Ma chiama la scuola. Professore, mi scusi, ma dov'è? Ah, ma non dovevo iniziare lunedì prossimo?
1: Molto bene.
0: Che classe scoperta. E poi andiamo, guarda, te ne vorrei leggere tantissime, ma insomma non c'è tempo. Il capo: tu fumi? E io, presa alla sprovvista, rispondo: cosa? giustamente. Tabacco o sigarette? Giusto, era
1: certo,
0: questo.
1: Ecco, giusto. È ovvio.
0: Poi concludiamo con questa, che è proprio la ciliegina sulla torta. Hai già conosciuto la titolare? No, ma mi dicono sia una vera stronza.
1: No.
0: Era lei. Era lei. Okay.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Amici del Comedy Radio Show, a me dispiace che voi non possiate cogliere fuori onda, ma qua addirittura l'estro del nostro alo, l'idea dell'ultimo secondo è fare un programma dalla tazza del...
2: Sì, non ho capito.
1: Vuoi fare delle rubriche dalla...
2: una sorta di podcast ma dal bagno.
1: Facciamo così, allora, settimana prossima tu non venire, ti telefoniamo e fai il programma insieme a noi dalla tua tazza.
3: Esatto, tiri la catena, eccetera.
2: Mi faccio sentire lo sciacquone.
1: Sì,
2: mi faccio
1: non solo lo sciacquone, ovviamente.
2: Che tiro?
1: Non lo so cosa sta diventando. Bene, direi che è meglio così, che ce ne andiamo tutti quanti al mare, non lo so, andiamocene.
2: Andiamo.
1: Saluto la nostra Cecilia Pedrossa,
3: Alessandra Bellotti,
1: Alessandro Bisogni. Tu non parli. Vattene proprio dove hai detto tu.
2: Vai dal bagno. Sì.
1: Allora, a domani qui con il Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
4: Vivere il lungomare di Jesolo.

sabato 11 luglio, alle ore 5.30 da Piazzetta Faro, parte la Run Sunrise, 6 km di corsa e camminata non agonistica aperta a tutti, totalmente fronte mare e senza barriere. Per maggiori informazioni per partecipare, consulta il sito www.comune.jesolo.ve.it.

0: 15.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. Dopo il successo della prima edizione, il Comune di Jesolo ha annunciato il ritorno di una mare di bici, la grande kermesse sportiva dedicata al mondo delle due ruote che, a partire dal 20 settembre, accompagnerà cittadini, appassionati e visitatori lungo tutti i successivi fine settimana fino agli appuntamenti conclusivi del 17 e del 18 di ottobre. La manifestazione, giunta alla seconda edizione, si presenta con un programma ancora più ricco e ambizioso, confermando la volontà di investire in eventi capaci di valorizzare sport, territorio, turismo e aggregazione. Un mare di bici si prepara infatti a diventare uno degli appuntamenti di riferimento dell'autunno jesolano, coinvolgendo sportivi, famiglie e operatori del settore in una proposta pensata per tutte le età. Elemento distintivo dell'edizione 2026 sarà la forte sinergia costruita tra il comune e le associazioni sportive del territorio. Confermati già i primi eventi di un calendario in corso di definizione, si partirà domenica 20 settembre con la nuova edizione di Ocean Love Triathlon Spring Ligerman Jesolo Beach, quindi iscrizioni aperte anche per edizione 2026 della Jesolo 6 ore mountain bike, in programma il 3 ottobre, rinnovata nel percorso per regalare ancora più divertimento, ritmo e spettacolo. Domenica 11 ottobre partirà invece la prima Jesolo

0: Social Gravel, che conta già oltre 250 partecipanti, un viaggio attraverso il territorio del litorale veneto e del suo entroterra pensato come un'esperienza ciclistica aperta a tutti, seguendo percorsi da 65, 160 e 210 chilometri. E apre ufficialmente anche di fatto la nuova edizione degli Jesolo Moonlight Half Marathon e 10K con l'apertura, chiedo scusa per il bisticcio di parole, ufficiale delle iscrizioni della sua 16ª edizione in programma per sabato 22 maggio 2027. La spettacolare gara notturna che parte con le luci del tramonto e finisce al chiaro di luna, sviluppandosi lungo un tracciato scenograficamente ricco di aspetti naturalistici diversi tra loro come fiume, pineta, lungomare e spiaggia, sarà anche quest'anno a numero chiuso, con a disposizione 4.500 posti per la mezza maratona e 3.000 nella 10K. Completerà il ricco programma la 7ª Ali Family Run, la corsa camminata solidale di circa 3 km dedicata a bambini, famiglie e accompagnatori, che avrà luogo nel pomeriggio di sabato 22 maggio e farà respirare a grandi e piccini l'atmosfera del grande evento. Le iscrizioni alla 16ª Jesolo Moonlight Half Marathon e 10K sono disponibili sul sito www.moonlighthalfmarathon.it. E ricordando che in Piazza Brescia sono sempre visitabili le sculture di sabbia, che sono visibili sia durante il giorno che durante le ore serali e notturne, ingresso libero. Per ulteriori approfondimenti su eventi e sul come vivere la città vi rinviamo al sito www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: La storia delle disco di Jesolo continua.
1: Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Buon pomeriggio amici cari, ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte l'appuntamento con me, Adriana Paratore, con il Day by Day con voi da adesso fino alle 17.

0: Insomma, continua il dissing tra Trump e Giorgia Meloni. Precedentemente c'era stata la storia della foto, lui che diceva: "Ah, ma lei è venuta da me, mi ha inseguito per un selfie." Poi Giorgia Meloni che aveva detto: "No, guarda, cioè, ma che stai dicendo? Ma non è vero." E adesso Trump attacca di nuovo Giorgia Meloni sul suo social Truth con un meme, una foto di lui con Giorgia Meloni e la didascalia serve un ordine restrittivo. Vabbè, io ve la riporto così com'è, non faccio commenti perché non voglio esprimermi politicamente, ma non so perché questa cosa l'ho trovata divertente. Boh, a voi i commenti.
1: Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati, ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: Insomma, Aurora Ramazzotti si è sposata con il suo grande amore, Goffredo Cerza. La cerimonia è stata ufficiata dalla figlia di Pino Daniele, migliore amica di Aurora Ramazzotti. Tra l'altro è stata lei a presentarglielo. Tra i due era nata inizialmente un'amicizia e poi si sono innamorati, hanno avuto un bimbo e adesso sono sposati. Ma c'è un'altra novità che riguarda Aurora Ramazzotti, ovvero probabilmente parteciperà alla prossima stagione di Ballando con le Stelle. Quindi la notizia ancora non è stata confermata, ma se così fosse, ragazzi, tanta roba, io non vedo l'ora di vederla in TV.
1: Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori

Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'alba. L'emozione del risveglio a Jesolo.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ancora buon pomeriggio amici, questa è Radio Jesolo, io sono Adriana Paratore, di nuovo con voi tutti i pomeriggi dalle 15 alle 17, questo è il Day by Day.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Insomma, Harry sarebbe dovuto andare nel Regno Unito a trovare il papà a Buckingham Palace e il papà l'aveva invitato, cioè sarebbe stato ospitato lì. Solo che quando lui poi ha telefonato per dare la conferma, per insomma farsi sistemare l'alloggio, da Buckingham Palace gli hanno risposto: no, ci dispiace, ci hai dato

La conferma troppo tardi, adesso non si può fare niente, ci vuole troppo tempo per sistemare l'alloggio. Cioè, raga, questa cosa è stranissima, veramente. Io non ci posso credere. Fonti vicine a Buckingham Palace sostengono che l'accettazione del principe sarebbe arrivata troppo tardi rispetto ai tempi necessari per predisporre l'ospitalità. Capisco che sono residenze enormi con 150 miliardi di stanze, ma dai, ma davvero con tutta la servitù che hanno non si poteva fare qualcosa? Non lo so. Un portavoce di Harry ha detto che ha preso atto del ritiro dell'invito, ma Harry si è detto ovviamente deluso. Cioè, raga, vuoi venire da me? Ok, allora sì, ci vediamo. Ho preso il biglietto. No, guarda, mi hai risposto troppo tardi. Non è più valido l'invito. Non lo so, raga. A voi i commenti.

0: Continua l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo, tutti i pomeriggi dalle 15 alle 17.
1: Scopri un mondo affascinante, Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Io vi do un bacio grandissimo e noi ci sentiamo domani. Ciao!
1: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po' mi fa ridere.

Griglie Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

0: 17 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con lo sport. I mondiali di calcio, la Spagna vince 1-0 il big match con il Portogallo e si qualifica ai quarti di finale, dove affronterà il Belgio che ha travolto 4-1 gli Stati Uniti. Ultima gara di Cristiano Ronaldo in Coppa del Mondo, CR7 in lacrime a fine partita. I diavoli rossi eliminano i padroni di casa con Balogun titolare dopo la revoca della squalifica sostenuta dal presidente americano e che ha scatenato proteste planetarie. Lukaku e compagni, dopo il quarto gol, hanno festeggiato ballando la Trump Dance. Oggi si conclude il quadro degli ottavi con Argentina e Egitto alle 18 italiane e Svizzera Colombia alle 22. E un gruppo di eurodeputati ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di promuovere un'indagine sulla FIFA per chiarire le circostanze che hanno portato allo stop della squalifica di Balogun dopo il rosso rimediato con la Bosnia. La richiesta è contenuta in una lettera che invita a verificare se il presidente Gianni Infantino sia stato coinvolto nella decisione e se le pressioni dell'amministrazione degli Stati Uniti abbiano influito sull'esito del procedimento. Frederic Massara, nuovo chief football officer della Juventus, il dirigente ex di Milan e Roma, risponderà direttamente all'amministratore delegato Giovanni Carnevali e guiderà la gestione e lo sviluppo dell'area sportiva maschile. Massara lavorerà in stretta collaborazione con lo sporting director Marco Tolini per definire e attuare le strategie sportive della società.

0: società. Il club ha inoltre annunciato che Giorgio Chiellini assumerà il ruolo di Chief Club Affair Officer. Sono convinto che stiamo costruendo una struttura solida, siamo molto felici di dare il benvenuto a Friedrich nella grande famiglia bianconera, ha commentato Carnevali. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Comune di Jesolo e la Biblioteca Civica presentano Le storie non vanno in vacanza, una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti i mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le storie non vanno in vacanza. Una rassegna di animazione e letture ad alta voce pensata per i bambini dai 2 ai 6 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è per tutti mercoledì di luglio alle ore 17. L'ingresso è gratuito. Maggiori informazioni su www.comune.jesolo.ve.it.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 18.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. Dopo il successo della prima edizione, il Comune di Jesolo ha annunciato il ritorno di una mare di bici, la grande kermesse sportiva dedicata al mondo delle due ruote che, a partire dal 20 settembre, accompagnerà cittadini, appassionati e visitatori lungo tutti i successivi fine settimana fino agli appuntamenti conclusivi del 17 e del 18 di ottobre. La manifestazione, giunta alla seconda edizione, si presenta con un programma ancora più ricco e ambizioso, confermando la volontà di investire in eventi capaci di valorizzare sport, territorio, turismo e aggregazione. Un mare di bici si prepara infatti a diventare uno degli appuntamenti di riferimento dell'autunno jesolano, coinvolgendo sportivi, famiglie e operatori del settore in una proposta pensata per tutte le età. Elemento distintivo dell'edizione 2026 sarà la forte sinergia costruita tra il comune e le associazioni sportive del territorio. Confermati già i primi eventi di un calendario in corso di definizione, si partirà domenica 20 settembre con la nuova edizione di Ocean Love Triathlon Spring Ligerman Jesolo Beach, quindi iscrizioni aperte anche per edizione 2026 della Jesolo 6 ore mountain bike, in programma il 3 ottobre, rinnovata nel percorso per regalare ancora più divertimento, ritmo e spettacolo. Domenica 11 ottobre partirà invece la prima Jesolo Social Gravel, che conta già oltre 250 partecipanti, un viaggio attraverso il territorio del litorale veneto e del suo entroterra, pensato come un'esperienza ciclistica aperta a tutti, seguendo percorsi da 65, 160 e 210 chilometri. E apre ufficialmente anche di fatto la nuova edizione di Jesolo Moonlight Half Marathon e 10K, con l'apertura, chiedo scusa per il bisticcio di parole, ufficiale delle iscrizioni della sua 16ª edizione, in programma per sabato 22 maggio 2027. La spettacolare gara in notturna, che parte con le luci del tramonto e finisce al chiaro di luna, sviluppandosi lungo un tracciato scenograficamente ricco di aspetti naturalistici diversi tra loro, come fiume, pineta, lungomare e spiaggia, sarà anche quest'anno a numero chiuso, con a disposizione 4.500 posti per la mezza maratona e 3.000 nella 10K. Completerà il ricco programma la settima Ali Family Run, la corsa camminata solidale di circa 3 km dedicata a bambini, famiglie e accompagnatori, che avrà luogo nel pomeriggio di sabato 22 maggio e farà respirare a grandi e piccini l'atmosfera del grande evento. Le iscrizioni alla 16ª Jesolo Moonlight Half Marathon e 10K sono disponibili sul sito www.moonlighthalfmarathon.it. E ricordando che in Piazza Brescia sono sempre visitabili le sculture di sabbia, che sono visibili sia durante il giorno che durante le ore serali e notturne, ingresso libero. Per ulteriori approfondimenti su eventi e sul come vivere la città, vi rinviamo al sito www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. Sei serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

sabato 11 luglio, alle ore 5.30 da Piazzetta Faro, parte la Run Sunrise. 6 km di corsa e camminata non agonistica aperta a tutti, totalmente fronte mare e senza barriere. Per maggiori informazioni per partecipare, consulta il sito www.comune.jesolo.ve.it.

Griglie Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

I grandi autori si incontrano a Jesolo. Dal 13 al 18 luglio, Piazza Milano ospita la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate a ingresso libero e gratuito con gli autori più amati delle classifiche. Sul palco Enrico Galiano, Federico Rampini, Gianrico Carofiglio, i finalisti del premio Campiello, Stefania Auci e Alessia Gazzola. Inizio incontri alle ore 21. Programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: leader dei 32 paesi alleati. Al centro dei colloqui la difesa comune e il sostegno all'Ucraina. Nel bilaterale con Erdogan, Donald Trump ha criticato Italia, Germania, Francia e Regno Unito sulla crisi iraniana, dicendo: «Meloni mi piace, ma non c'è stata per noi». Il presidente degli Stati Uniti ha poi ribadito gli interessi di Washington sul controllo della Groenlandia. La Corte d'Assise di Alessandria ha emesso la sentenza per l'omicidio del carabiniere Giovanni D'Alfonso, ucciso nel 1975 alla Cascina Spiotta durante il conflitto a fuoco, per la liberazione dell'imprenditore Vittorio Vallarino Gancia. Lauro Azzollini è stato condannato a 6 anni, mentre per Renato Curcio e Mario Moretti è stata riconosciuta la prescrizione del reato. Walter Lavitola, indagato come presunto mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, sarà ascoltato domani dalla Procura di Roma. Nei suoi confronti i PM contestano anche il reato di strage. Secondo gli inquirenti avrebbe effettuato un sopralluogo vicino all'abitazione del giornalista prima dell'attacco. Il Parlamento europeo approva nuove regole sui diritti dei passeggeri aerei. Tra le novità, bagaglio a mano gratuito, risarcimenti più rapidi per ritardi e cancellazioni e posti garantiti vicino ai bambini. Previsti rimborsi fino a 600 euro salvo cause eccezionali e maggiori tutele per persone fragili e con disabilità. Yannick Sinner vola in semifinale a Wimbledon. L'azzurro ha battuto il tedesco Struff in 3 set, 7-5, 7-6, 6-3 in 2 ore e 34 minuti di gioco. Per l'azzurro è la decima semifinale in uno slam, la terza sull'erba londinese. Venerdì sfiderà il vincente tra Djokovic o Aliassime. È stata durissima, ha commentato il numero 1 del tennis mondiale. Il Comitato Olimpico Internazionale revoca provvisoriamente la sospensione del Comitato Olimpico Russo in vigore dall'ottobre 2023. La decisione arriva dopo la conferma dell'assenza di legami con organizzazioni sportive nei territori sotto la giurisdizione ucraina. Mosca e la Lega accolgono con favore il provvedimento. Trionfo scandinavo al Tour de France, il danese Mads Pedersen della Lidl Trek vince la quarta tappa con arrivo a Foch, tornando al successo alla Grand Boucle dopo 3 anni. La maglia gialla passa al norvegese Thorstein Train della 1X Mobility, quarto posto per l'italiano Marco Frigo. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi. Dame un...

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Il comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria, tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizione

cottura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

spazio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Ora e atmosfere noir a Jesolo con Terrore al Merville. La rassegna letteraria per gli amanti del mistero e delle grandi storie vi aspetta lunedì 6, 20 e 27 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Parco Pineta. Scopri il programma completo su www.comune.jesolo.ve.it.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Il comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
0: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21, la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.